0: 92.8.
1: Siete molto ospitali qua, è molto bello, è bellissimo. Ci tornerò comunque. Bellissimo, bellissimo, bellissimo.

0: Sono le 9.30 e questo è il notiziario.
1: Buongiorno gentili ascoltatori, oggi è lunedì 21 settembre, io sono Elisa ed a seguire le principali informazioni da Lussino, Cherso e dintorni. A Cherso prosegue oggi il programma della 34esima edizione dei Giorni di Frane Petricia, una manifestazione internazionale dedicata alla scienza e alla cultura, in programma fino al 26 settembre. Dopo la conferenza pubblica di ieri dedicata all'intelligenza artificiale, oggi è prevista la vera e propria inaugurazione ufficiale alle ore 9 presso l'Hotel Kimen. Il programma di quest'anno mette in relazione filosofia, scienza, tecnologia ed intelligenza artificiale, con la partecipazione di oltre 110 persone provenienti da 16 diversi paesi. Questo è il primo simposio internazionale intitolato Tecnologia, Tecnica, Tecnomondo e proseguirà fino al 23 settembre. Questo pomeriggio a Lussin Piccolo si svolgerà l'iniziativa preventiva intitolata Il terzo lunedì del mese misuriamo la pressione e la glicemia. Alle ore 16, presso l'Associazione dei Diabetici, sarà possibile effettuare la misurazione della glicemia e della pressione arteriosa. L'iniziativa è rivolta a tutti i cittadini ed è un modo semplice per controllare alcuni dei principali parametri di salute. Siamo tutti invitati a partecipare oggi alle ore 16 presso l'Associazione dei Diabetici a Lussin Piccolo. E cosa ci aspetterà questa settimana? La nuova settimana porta a Lussino diversi appuntamenti interessanti. Mercoledì 23 settembre alle ore 19 presso il Museo dell'Appossiomeno si esibirà il trio pianistico di Fiume nell'ambito del ciclo dei concerti Cashman. Sono previsti l'esecuzione del Damki di Dvorak e le quattro stagioni di Buenos Aires di Piazzolla. Giovedì alle ore 19 a Palazzo Frizzi è in programma la conferenza intitolata Trilogia insulare, genesi delle basiliche a tre navate ad Ossero, Lussin Grande e Lussin Piccolo del professore Predrag Markovic. Venerdì si celebreranno i 20 anni del club di pallavolo femminile Loshin. Sabato invece è in programma la 16ª gara internazionale dei vigili del fuoco sull'isola di Lussino. Vi aspettiamo numerosi a partecipare agli eventi segnalati. Ed ora un'informazione pratica. Dalla metà di settembre è entrato in vigore il nuovo orario autunnale del Museo di Lussino. Palazzo Frizzi, la Torre di Lussin Grande, la collezione archeologica di Ossero e il Museo dell'Appossiomeno hanno orari autunnali differenti, quindi prima di recarsi in visita è consigliabile controllare gli orari di apertura. Ricordiamo in particolare che il Museo dell'Appossiomeno è chiuso lunedì, mentre da martedì e a domenica è aperto dalle ore 10 alle ore 18. Importante vittoria per gli scacchisti di Lussino nel finale di campionato. Nell'intenso ultimo turno della seconda lega croata di scacchi, Ovest, lo Schachowski Club Loshin è riuscito a mantenere il proprio posto nella seconda divisione. Nello scontro decisivo i lussignani hanno battuto la Riecina, mentre il Karlobag ha superato la Batana di Rovigno. Questo risultato è stato sufficiente per permettere alla nostra squadra di rimanere nella seconda Lega Ovest. La stagione si è quindi conclusa positivamente. Il club lussignano continuerà anche il prossimo anno a competere nella seconda divisione. La comunità degli italiani di Lussin Piccolo è alla ricerca di nuove coriste. Siete tutti invitati ad iscriversi chiamando il numero 099-327-4320. Inoltre, sono in previsione l'apertura dei programmi di corsi di italiano per adulti e bambini. Potete ugualmente iscriversi chiamando il numero 099-327-4320. Manca ormai poco alla fine del periodo estivo e all'inizio dell'autunno. L'autunno astronomico sarà quest'anno da mercoledì 23 settembre, iniziando esattamente alle ore 2 e 5 minuti del mattino. In quel momento si verificherà l'equinozio d'autunno, quando il giorno e la notte avranno una durata quasi uguale. Da quel momento le giornate inizieranno poco alla volta ad accorciarsi, le mattine saranno sempre più fresche e l'estate finirà lentamente nel cassetto dei ricordi. Ma a Lussino sappiamo bene che l'autunno non significa necessariamente la fine dei bagni, del sole e del caffè riva al mare. Quindi ancora un po' d'estate e poi ufficialmente il sole e del caffè riva al mare. Quindi ancora un po' d'estate e poi ufficialmente entreremo nell'aspettato autunno.

0: soffieranno venti moderati da nord e nord-est, con forti raffiche ad est e nord-ovest. Bora da moderata a forte nell'Adriatico, in particolare ai piedi del monte Velebit, con raffiche di tempesta. Venti moderati da nord-ovest in Dalmazia al mattino. Temperatura massima giornaliera prevista tra i 20 e i 25 gradi, mentre sull'Adriatico tra i 27 e i 30 gradi centigradi. Gentili ascoltatori, grazie per essere rimasti in nostra compagnia. Ci risentiamo col notiziario delle ore 16:30. Buon proseguimento di giornata.
1: E il notiziario.
2: 92.8, siete in ascolto della radio Loshin, Radio Jadranka.

nemmeno questa sera, la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: Sono le 16:30 e questo è il notiziario.
1: Buongiorno gentili ascoltatori, oggi è lunedì 21 settembre. Io sono Elisa e da seguire le principali informazioni da Lussino, Cherso e dintorni. Oggi, 21 settembre, si celebra in Croazia e nel mondo la Giornata Internazionale della Pace. Nel mondo questa giornata viene celebrata ancora una volta in un contesto segnato da guerre e conflitti armati ancora in corso, e per questo il messaggio di pace non è soltanto una ricorrenza formale. Per la Croazia il 21 settembre porta con sé anche un ricordo particolare degli anni della guerra patriottica croata. La pace viene spesso considerata come qualcosa di scontato, ma l'esperienza della storia dimostra che non è così. La pace si preserva attraverso il dialogo, la comprensione e la volontà di risolvere i conflitti senza ricorrere alla violenza. A Cherso prosegue oggi il programma della 34esima edizione dei Giorni di Frana e Petricia, una manifestazione internazionale dedicata alla scienza e alla cultura in programma fino al 26 settembre. Dopo la conferenza pubblica di ieri dedicata all'intelligenza artificiale, oggi è prevista la vera e propria inaugurazione ufficiale alle ore 9 presso l'Hotel Kimmel. Il programma di quest'anno mette in relazione filosofia, scienza, tecnologia ed intelligenza artificiale, con la partecipazione di oltre 110 persone provenienti da 16 diversi paesi. Questo è il primo simposio internazionale intitolato Tecnologia, Tecnica, Tecnomondo e proseguirà fino al 23 settembre. Questo pomeriggio, a Lussin Piccolo, è iniziata alle ore 16 l'iniziativa preventiva intitolata Il terzo lunedì del mese, misuriamo la pressione e la glicemia. Siete tutti invitati a partecipare per una misurazione della glicemia e della pressione arteriosa. E cosa ci aspetterà questa settimana? La nuova settimana porta a Lussino diversi appuntamenti interessanti. Mercoledì 23 settembre alle ore 19 presso il Museo dell'Apossiomeno si esibirà il trio pianistico di Fiume nell'ambito del ciclo di concerti Cashman. Sono previsti l'esecuzione del Damki di Dvorak e le quattro stagioni di Buenos Aires di Piazzolla. Giovedì alle ore 19 a Palazzo Frizzi è in programma la conferenza intitolata Trilogia insulare, genesi delle basiliche a tre navate ad Ossero, Lussin Grande e Lussin Piccolo del professor Predrag Markovic. Venerdì si celebreranno i 20 anni del club di pallavolo femminile Loshin. Sabato invece è in programma la 16esima gara internazionale dei Vigili del Fuoco sull'isola di Lussino. Vi aspettiamo numerosi a partecipare agli eventi segnalati. Ed ora un'informazione pratica. Dalla metà di settembre è entrato in vigore il nuovo orario autunnale dei musei di Lussino. Palazzo Frizzi, la Torre di Lussin Grande, la collezione archeologica di Ossero e il Museo dell'Apossiomeno hanno orari autunnali differenti, quindi prima di recarsi in visita è consigliabile controllare gli orari d'apertura. Ricordiamo in particolare che il Museo dell'Apossiomeno è chiuso il lunedì, mentre da martedì a domenica è aperto dalle ore 10 alle ore 18. Importante vittoria per gli scacchisti di Lussino nel finale di campionato. Nell'intenso ultimo turno della seconda lega croata di scacchi Ovest, lo Schachowski Club Loshin è riuscito a mantenere il proprio posto nella seconda divisione. Nello scontro decisivo i lussignani hanno battuto la Riecina, mentre il Karlobag ha superato la Batana di Rovigno. Questo risultato è stato sufficiente per permettere alla nostra squadra di rimanere nella seconda Lega Ovest. La stagione si è quindi conclusa positivamente per il club lussignano, che continuerà anche il prossimo anno a competere nella seconda divisione. la comunità degli italiani di Lussin Piccolo è alla ricerca di nuove coriste e coristi. Siete tutti invitati a partecipare attivamente alle esibizioni del coro Vittorio Craglietto. Per informazioni ed iscrizioni potete telefonare al numero 098 35 44 57. Presso la comunità degli italiani di Lussin Piccolo, a Villa Perla, inizieranno i corsi di lingua italiana per adulti e bambini. Per maggiori informazioni potete telefonare o contattare via WhatsApp il numero 099 327 4320. Vi aspettiamo numerosi! Manca ormai poco alla fine del periodo estivo e dall'inizio dell'autunno. L'autunno astronomico quest'anno inizierà mercoledì 23 settembre, esattamente alle 2:05 del mattino. In quel momento si verificherà l'equinozio d'autunno, quando il giorno e la notte avranno una durata quasi uguale. Da quel momento le giornate inizieranno poco alla volta ad accorciarsi, le mattine saranno sempre più fresche e l'estate finirà lentamente nel cassetto dei ricordi. Ma a Lussino sappiamo bene che l'autunno non significa necessariamente la fine dei bagni, del sole e del caffè in riva al mare. Quindi ancora un po' d'estate e poi ufficialmente entreremo nell'aspettata autunno. Gentili ascoltatori, grazie per essere rimasti in nostra compagnia. Ci risentiamo alle ore 19 con il notiziario in lingua italiana. Buon proseguimento di giornata.
0: E il notiziario. Su 92.8 MHz avete ascoltato il notiziario in lingua italiana della Radio Lussin Piccolo, Radio Jadranka. Questa trasmissione è cofinanziata dal Fondo per incoraggiare il pluralismo e la diversità dei media elettronici. Previsioni del tempo.
1: Le previsioni del tempo per domani. Tempo per domani previsto in Croazia con nuvolosità graduale proveniente da ovest. Poi, soprattutto da mezzogiorno, piogge temporali occasionali, localmente più intensi. Prevalenza di sole nel sud del paese, soprattutto al mattino ed ad est. Vento debole e moderato da sud-ovest e sud, forte nelle zone di alta quota, sull'Adriatico e da sud. Giovedì notte nell'entroterra virerà a nord. Con instabilità il vento sarà temporaneamente forte, con possibili raffiche di burrasca. La temperatura minima mattutina sarà compresa tra i 13 e i 18 gradi, mentre sull'Adriatico tra i 21 e i 25. La temperatura massima giornaliera prevista sarà per lo più compresa tra i 28 e i 33 gradi centigradi, più alta verso est.
0: Previsioni del tempo.

0: 92.8, siete in ascolto della Radio Loshin, Radio Jadranka.
1: Non ho bisogno più di niente adesso che mi illumini d'amore immenso fuori e

0: Sono le 19:30 e questo è il notiziario.
1: Buonasera gentili ascoltatori, oggi è lunedì 21 settembre, io sono Elisa e da seguire le principali informazioni da Lussino, Cherso e dintorni. Oggi 21 settembre si celebra in Croazia e nel mondo la Giornata Internazionale della Pace. Nel mondo questa giornata viene celebrata ancora una volta in un contesto segnato da guerre e conflitti armati ancora in corso. E per questo il messaggio di pace non è soltanto una ricorrenza formale. Per la Croazia il 21 settembre porta con sé anche un ricordo particolare degli anni della guerra patriottica croata. La pace viene spesso considerata come qualcosa di scontato, ma l'esperienza della storia dimostra che non è così. La pace si preserva attraverso il dialogo, la comprensione e la volontà di risolvere i conflitti senza ricorrere alla violenza. Ieri a Cherso sono iniziati i giorni della 34esima edizione di Frana e Petricia, una manifestazione internazionale dedicata alla scienza e alla cultura che sarà in programma fino al 26 settembre. Il programma di quest'anno mette in relazione filosofia, scienza, tecnologia ed intelligenza artificiale, con la partecipazione di oltre 110 persone provenienti tra 16 diversi paesi. Questo è il primo simposio internazionale intitolato Tecnologia Tecnica e Tecnomondo. E cosa ci aspetterà questa settimana? La nuova settimana porta a Lussino diversi appuntamenti interessanti. Mercoledì 23 settembre alle ore 19 presso il Museo dell'Apossiomeno si esibirà il trio pianistico di Fiume nell'ambito del ciclo dei concerti Cashman. Sono previsti l'esecuzione del Danki di Dvorak e le quattro stagioni di Buenos Aires di Piazzolla. Giovedì alle ore 19 a Palazzo Frizzi è in programma la conferenza intitolata Triologia insulare, genesi delle basiliche a tre navate ad Ossero, Lussin Grande e Lussin Piccolo, del professor Predrag Markovic. Venerdì si celebreranno i 20 anni del club di pallavolo femminile Loshin. Sabato invece è in programma la 16ª gara internazionale dei Vigili del Fuoco sull'isola di Lussino. Vi aspettiamo numerosi a partecipare agli eventi segnalati. Ed ora un'informazione pratica. Dalla metà di settembre è entrato in vigore il nuovo orario autunnale dei musei di Lussino. Palazzo Frizzi, la Torre di Lussin Grande, la collezione archeologica di Ossero ed il Museo dell'Apossiomeno hanno orari autunnali differenti, quindi prima di recarsi in visita è consigliabile controllare gli orari di apertura. Ricordiamo in particolare che il Museo dell'Apossiomeno è chiuso il lunedì, mentre da martedì a domenica è aperto dalle ore 10 alle ore 18. Importante vittoria per gli scacchisti di Lussino nel finale di campionato. Nell'intenso ultimo turno della seconda lega croata di scacchi Ovest, lo Schachowski Club Loshin è riuscito a mantenere il proprio posto nella seconda divisione. Nello scontro decisivo i lussignani hanno battuto la Riecina, mentre il Karlobag ha superato la Battana di Rovigno. Questo risultato è stato sufficiente per mantenere la nostra squadra nella seconda lega Ovest. La stagione si è quindi conclusa positivamente. Il club lussignano continuerà anche il prossimo anno a competere nella seconda divisione. La comunità degli italiani di Lussin Piccolo è alla ricerca di nuove coriste e coristi. Siete tutti invitati a partecipare attivamente alle esibizioni del coro Vittorio Craglietto. Per informazioni ed iscrizioni potete telefonare al numero 098 35 44 57. Presso la comunità degli italiani di Lussimpiccolo, a Villa Perla, inizieranno i corsi di lingua italiana per adulti e bambini. Per maggiori informazioni potete telefonare o contattare via WhatsApp il numero 099-327-4320. Vi aspettiamo numerosi! Manca ormai poco alla fine del periodo estivo e dall'inizio dell'autunno. L'autunno astronomico quest'anno inizierà mercoledì 23 settembre, esattamente alle ore 2:05 del mattino. In quel momento si verificherà l'equinozio d'autunno, quando il giorno e la notte avranno una durata quasi uguale. Da quel momento le giornate inizieranno poco alla volta ad accorciarsi, le mattine saranno sempre più fresche e l'estate finirà lentamente nel cassetto dei ricordi. Ma a Lussino sappiamo bene che l'autunno non significa necessariamente la fine dei bagni, del sole e del caffè in riva al mare. Quindi ancora un po' d'estate e poi ufficialmente entreremo nell'aspettato autunno.
0: Previsioni del tempo.
1: Le previsioni del tempo per domani. Tempo per domani previsto in Croazia con nuvolosità graduale proveniente da ovest. Poi, soprattutto da mezzogiorno, piogge temporali occasionali, localmente più intensi. Prevalenza di sole nel sud del paese, soprattutto al mattino ed ad est. Vento debole e moderato da sud-ovest e sud, forte nelle zone di alta quota, sull'Adriatico e da sud. Giovedì notte nell'entroterra virerà a nord. Con instabilità il vento sarà temporaneamente forte, con possibili raffiche di burrasca. La temperatura minima mattutina sarà compresa tra i 13 e i 18 gradi, mentre sull'Adriatico tra i 21 e i 25. La temperatura massima giornaliera prevista sarà per lo più compresa tra i 28 e i 33 gradi centigradi, più alta verso est. Gentili ascoltatori, grazie per essere rimasti in nostra compagnia. Ci risentiamo domani con le notizie in lingua italiana. Rimanete con noi in ascolto dei programmi di Radio Lussino. Buon proseguimento di serata.
0: Il notiziario.